Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

1, 2, 3, stella. Viaggiamo ad una velocità di 13 nodi per 2 diviso 4 più 7 più 4, 54, 44, 70. Ops, ma sto dando i numeri. Lorenzo, ma cosa fai? Bambini, datemi una mano perché ci aspetta una lunga traversata. Bisogna essere tutti belli in forma e pimpanti. 1, 2, 1, 2. Ma cosa vedo sul ponte del bastimento? C'è chi pattina, chi galoppa, chi gioca a tennis, chi a ping pong, chi a calcio, chi a pallacanestro, chi nuota, c'è di tutto. Allora, proviamo insieme. Pronti? Partenza? Via!

Cara ciurma, è importante fare sport, altrimenti si rischia di dare i numeri come è capitato a me. Sul nostro bastimento, cari bambini, lo sport non può di certo mancare. Io vi aspetto sempre qui. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico, Capitano Lorenzo.

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Si chiama Crud, viene da Kot, obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
2: Ah, oggi è proprio una bella giornata.
3: Sei di buon umore, Armando, che bello!
2: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
3: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
2: Ma non particolarmente, però se vuoi...
3: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
2: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
3: Ti ascolto, Armando.
2: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
3: Sì?
4: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
5: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terribile!
2: Ci risiamo, DJ?
3: È arrivato Salsiccio?
2: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
3: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
2: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
3: Lo aspettiamo con un po' di musica?
2: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotton.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Beh, francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancette?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, certo, Crude, che viene da Cot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadella.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non ci discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
1: Mm-hmm.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono?
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so! Significa...

0: Sì, sì, sì, perché c'è un buco da aumentare, così ci si passa meglio.
1: Non lo sa, non lo sa,
2: non lo
1: no,
2: sa,
1: no,
2: non lo sa. No. Il buco dell'ozono, caro Crude, sì, è creato dall'inquinamento, mento, dai gas come l'anidride carbonica. Quello. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, sì, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
0: Ecco cosa diceva il messaggio. Ho sbagliato. Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, terricoli!
1: Se n'è andato?
2: Scusate, devo fare la risata.
1: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
2: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
1: Armando?
2: Sì?
1: Vorrei farti una domanda, posso?
2: Ma certo, DJ, dimmi.
1: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
2: Sì. Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
1: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
2: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
1: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel salamello.
0: Crude!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai. Usando le truppe.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Allora, oggi voglio iniziare in un modo diverso, va bene?
1: Va bene, sì.
0: Ciao bambini, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata di...
1: Big Bang!
0: Evviva! Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armandissimo!
0: Piaciuta la sorpresa?
1: Sì!
0: Va bene, da ogni tanto si cambia.
1: Armando? Oh,
0: sì?
1: Posso dirti che paese mi piacerebbe visitare?
0: Ma certo, Lella, lo sai che intanto sono curiosissimo di sapere dove vorresti andare. E poi mi piace moltissimo parlare di viaggi, dimmi.
2: Sì, però Lella, mi raccomando, scegli dei posti vicini, perché io lontano con l'aereo non ci voglio andare.
1: Ho scelto il Giappone.
0: Ecco, vedi, ha risposto perfettamente. Beh, tanto è molto lontano, Poi è un, bisogna andarci in aereo, è un posto molto bello. E tra l'altro io ci sono stato, quindi posso dirti qualcosa, insomma,
1: Quante ore ci vogliono per arrivare?
0: Con l'aereo ci vogliono circa 12 ore, Lella.
2: Ma 12 ore sono tantissimissimi. Cosa facciamo?
0: Sì.
2: Per 12 ore a giorno nell'aria, senza neanche un po' di terraferma da cavalcare.
0: No, bisogna stare seduti, molto spesso con la cintura allacciata, anche se ogni tanto ci si può sgranchire le gambe, ma poi si può guardare una specie di televisione.
1: Guardiamo i cartoni!
0: Giusto, giusto! Anzi, sai che cosa si può fare mentre viaggiamo verso il Giappone in aereo?
2: Cosa?
0: Possiamo guardare gli anime.
2: Ma cosa sono?
0: Sono i cartoni animati giapponesi. Quelli, tra l'altro, sono quelli che vediamo anche noi, che appassionano tutti. Anzi, sentite, perché oggi non iniziamo con una bella canzone che è proprio la sigla di un famosissimo cartone animato giapponese?
1: Ci sta!

0: ma questo gattone spaziale è famoso anche adesso.
1: Doraemon.
0: Sì,
1: bello,
0: Doraemon.
1: Vero?
0: Sì.
1: Sì, è protagonista di cartoni, film. E poi è forte, è un personaggio veramente simpatico.
2: Io però, Armando, conosco un tigrotto spaziale, non il gattone spaziale.
1: Ma certo, Lallo, lui è Orazio, il tigrotto dello spazio, che poi è un pupazzo come voi, non è un cartone.
2: Sì.
1: Ma voi lo sapete da dove vengono gli anime, cioè i cartoni animati giapponesi?
2: Dallo spazio?
1: No.
0: Dai libri?
1: No. Vengono dai fumetti, che tra l'altro in Giappone sono apprezzatissimi e si chiamano manga. Allora, e manga è una parola che vuol dire disegnare con piacere, insomma, no? Quindi è giusto per il gusto di raccontare.
0: E raccontano solo storie spaziali?
1: No, ci sono tantissime storie. Magia, sport, amicizie, animali veri, fantastici, avvenimenti storici, storie d'amore.
2: Io allora scelgo le storie di magia.
0: E io quelle d'amore.
2: Sì.
1: Ah, va bene. Allora vi faccio sentire la sigla di un cartone animato giapponese che aveva una protagonista molto innamorata.
0: Sailor Moon!

0: E per restare in tema di manga e di anime giapponesi, cioè i cartoni animati giapponesi,
1: sì,
0: volevo dirvi che c'è una bellissima mostra che si intitola Mangasia, che racconta proprio la storia dell'illustrazione, del fumetto e dell'animazione giapponese.
2: Che bello! Ci vogliamo andare anche noi, Armando?
0: Va bene. Se possiamo ci andiamo.
1: Sì, però io voglio andare in Giappone.
0: Va bene anche con te, Lella. Allora facciamo così. Ci andiamo idealmente con la fantasia.
1: Sì.
0: Io vi do un po' di informazioni, va bene?
1: Va bene.
2: Sì, bella.
0: Allora, comincio col dirvi che il Giappone è un arcipelago.
1: Cos'è un arcipelago?
0: Un arcipelago è un insieme di isole.
1: Sì.
0: Pensa che ce ne sono esattamente 6.852 e il Giappone è l'isola più grande.
1: Caspiterina! E come si fa ad andare da un'isola all'altra?
0: Beh, ci sono molti modi. Ci sono dei traghetti, dei tunnel sottomarini. E poi in Giappone c'è un treno velocissimo che fa addirittura i 500 km all'ora. Si chiama lo Shinkansen.
2: Bello lo Shinkansen! Un treno da corsa, mi piace.
0: Non è lo Shinkansen, lo Shinkansen, Lallo. Poi c'è un'altra cosa che posso dirvi. Allora, per esempio, dunque, in giapponese tutti sanno leggere e scrivere.
1: Oh.
0: Ci sono più gattini e cagnolini che bambini.
1: Che meraviglia!
0: E poi per strada non c'è un bidone o un cestino per l'immondizia.
2: Ma dove le buttano le cartacce? Per strada?
0: Ma no, Lallo, al contrario. Il Giappone è uno dei paesi più puliti al mondo.
1: E allora si portano i rifiuti a casa?
0: Certo, e poi li buttano i rifiuti dopo aver fatto una raccolta differenziata, che vuol dire separare la carta dalle lattine, dal cibo avanzato. Perfetta!
1: Oh, che bravi! Ma adesso sentiamo un'altra sigla di cartone animato giapponese.
0: Va bene. Che ne dite se vi faccio sentire la sigla di un cartone animato che parlava di pallavolo? Anzi, di due cuori nella pallavolo!
1: Mila e Shiro!

0: qualcosa del Giappone?
1: Molto volentieri, Lella. Per esempio, potrei dirti, visto che a te piace particolarmente andare a teatro,
0: sì?
1: Che nel Giappone c'è una grande tradizione teatrale.
0: Oh, e che tipo di teatro è?
1: Allora, guarda, ci sono due tipi di teatro.
0: Sì.
1: Uno è il teatro kabuki.
2: No, bisogna tapparli i buchi, altrimenti ci si cade dentro, Armando, è pericoloso.
1: Dai, Lallo, il teatro kabuki è il teatro popolare giapponese. Ci sono dei bellissimi costumi, colori sfavillanti.
0: Oh.
1: E poi ci sono anche gli attori che fanno delle cose incredibili, ci sono gli effetti speciali.
2: Dai!
1: Sì.
2: Cosa fanno?
1: Per esempio, vengono appesi a delle funi,
2: sì,
1: ed è come se loro volassero sopra il pubblico.
0: Ah.
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Bello.
1: Sì, sì. E poi invece c'è l'altro tipo di teatro, quello più classico, forse più serio, che è il teatro no.
2: Ah, anch'io lo conosco il teatro no.
0: Lo conosci o no?
2: Sì, lo conosco il teatro no.
0: Sì o no?
2: No!
0: Sì o no?
2: No!
1: Va bene, va bene. Lasciamo stare, anche perché ho dei dubbi sulle conoscenze del teatro giapponese di Lallo, eh?
0: Che bello il Giappone! Deve essere molto interessante. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio.
1: Grazie.
2: Sì, però, Armando, la prossima volta posso decidere io dove andare.
1: Ma certo, Lallo, anche se credo di sapere già dove vorrai portarci.
2: Nel vecchio West!
1: Va bene, bambini. E allora l'appuntamento è con il prossimo viaggio di
0: Big Bang!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, baby!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin, credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonare, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Con geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi, ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non so.

0: lui jette son gong. Da noi è un po' con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!

0: più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi

Tutti quanti!

0: gone. Rai Radio Kids.
1: Chiari, arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

Poi laggiù tanta scena farò, ogni gatta che me vedrà dirà. Ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: di me.
1: Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, au revoir.
1: Radio Kids.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di pennarelli colorati, divoratori di matite appuntite, calcolatori di numeri in colonna, 2, 3, 4 cifre, copiatori impenitenti dei lavori degli altri, utilizzatori di gomme da cancellare, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

D'accordo, non avete ancora l'età, ma che cosa ci vuole? Prendete cucchiaio e forchetta e fate finta di essere in sella ad un grandissimo scooter come la Vespa 50, Luna Pop 50 Special. Buon viaggio!

Il ritmo che adesso vi propongo è talmente frizzante che sfido chiunque a non alzarsi dal letto, dal divano, dalla propria sedia e cominciare a ballare per tutta la stanza.

E dopo questa sicuramente sudata molto profumata, che cosa ne dite se vi porto a fare un bel tuffo su una spiaggia? Vamos a la playa, Righeira!

E per oggi lasciamoci così, senza rancori e senza un perché, ma con tanta voglia di risentirci presto. Questo, il valzer del moscerino. Stretti stretti, eh.

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa puntata di...
1: Bellite!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, che succede?
1: No, no, aspetta, chiudete la finestra, qui si barba, si sopra, fa freddo, eh.
0: Ma no,
2: è vero,
0: ma...
2: si gela.
0: No, è il solito vento che arriva dai paesi del nord, il vento magico. E quando soffia così forte, mi sussurra nelle orecchie le leggende degli antichi vichinghi.
1: Belli, sì, mi piacciono i vichinghi, perché sono forti e non hanno paura di niente, quasi come me.
0: Allora, i vichinghi, come i romani e i greci, credevano negli dèi. Però
2: i loro dèi avevano nomi diversi.
0: Bravissima, già. Lellina.
1: E il loro capo aveva un occhio solo, aveva due lupi, due corvi da compagnia e si chiamava Omino.
0: Odino, Lallo. Odino. E poi dovete sapere che tutti i vichinghi erano altissimi. Avevano gambe scattanti e fisici da supereroi. E poi i loro volti erano sempre luminosi, ma...
1: Ma scommetto che avevano un segreto.
2: Forse bevevano una pozione magica.
0: Ci sei vicina. Il segreto della loro forza era racchiuso in un cesto di mele.
1: Ecco perché sono così bello, perché mangio le mele tutti i giorni.
0: Queste però erano mele speciali e le raccoglieva una dea di nome Idun. Ma adesso, prima di continuare con la nostra storia, ascoltiamo una canzone dedicata proprio a questo buonissimo frutto.
3: Ho 5

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E allora proseguiamo la nostra storia. Gli dei del nord si mantenevano sempre giovani perché sgranocchiavano le mele di Idun. Appena si sentivano un po' debolucci, si precipitavano nel bosco e chiedevano alla dea una delle sue mele magiche.
2: No, ma erano proprio furbissimi. Ma poi ci facevano anche la torta con le mele e la crostata.
3: Non credo, Lallo.
0: Comunque, un giorno accadde un fatto. Il dio Loki venne rapito da un gigante.
2: Un momento, Armandissimo! Ma chi è questo Loki Loki?
3: Lallo, deve essere un altro dio vichingo, sai?
0: Giusto, giusto, Lella. Loki era un dio, in effetti. Era famoso per essere un tipo molto furbo e anche un po' falso.
3: Allora non mi sta simpatico.
0: Ma sentite che cosa accadde quel giorno. Loki si trovava imprigionato dal gigante che gli disse:
4: se vuoi essere liberato, devi portarmi le mele della giovinezza.
2: No, gigantaccio, così non vale.
3: E Loki gli dice di sì.
0: Sai, pur di essere liberato, era disposto a fare qualsiasi cosa. Così andò nel bosco e portò via le mele della dea Idun. La dea, infatti, si fidava di lui. Pensava che fosse un amico.
2: Sì, però non si fa così, Armando.
0: Vero, vero, Lallo. E da quel momento tutti gli dei iniziarono ad invecchiare. La dea Frigg, che era la moglie di Odino, si guardò allo specchio e lanciò un urlo.
5: Aiuto, ho i capelli bianchi, no!
0: Il dio Thor, che poi era il più forte di tutti gli dei, si mise a letto con il mal di schiena. E Odino si ritrovò il volto coperto da una ragnatela di rughe.
3: Che disastro! E poi cosa succede?
0: Lo scopriamo subito dopo aver ascoltato il messaggio di uno dei nostri piccoli amici.
6: Ciao, sono Agatha.
0: Ciao, Agatha.
6: Io adesso sono Agatha, ho 4 anni, però adesso sono venuto a Stoccolda e non ho più la mia chita e mi sento triste perché non ho più la migliore amica italiana Ida e la mia amica tedesca Lesvina. Ciao.
0: Ciao Agatha, ma che carina che sei, che belli questi bacioni.
3: Che tenera. Ciao Agatha.
0: Abbiamo capito, ti mancano le tue amiche. Lo so, quando è così un pochino di nostalgia è normale che ci sia, però anche se non è la stessa cosa, anche se non vogliamo sostituire le tue amiche, ci siamo io, Lella, Lallo, che ti teniamo un sacco di compagnia.
3: Certo, Agatha, ti vogliamo bene. Ciao,
0: allora,
3: Agatha.
0: Io voglio ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini, noi li ascoltiamo tutti quanti e vi trasmetteremo in giro per il mondo. E adesso torniamo alla nostra storia, alla leggenda di oggi, una tra le tante che raccontano le storie degli dei del nord Europa, dei vichinghi.
3: Le mele della giovinezza sono sparite e adesso?
0: Sì, sono sparite perché le ha rubate Loki per farsi liberare dal gigante che lo tiene prigioniero e le ha rubate alla dea Idun. Adesso succede che Odino, che conosceva alla perfezione il carattere degli altri dei, va da Loki e gli dice: scommetto che c'entri tu in questa storia, Loki. Quindi devi riportare subito le mele qui da noi.
2: Ma Loki non le aveva date al gigantone?
0: Sì, Lallo. E per di più, il terribile gigante aveva rinchiuso nel suo castello anche la dea Idun.
3: Oh no!
0: Però Loki indossò un mantello volante fatto di piume di falco e volò fino alla torre più alta del castello.
2: Bello, voglio anch'io un mantello come quello.
0: E trasforma la dea Idun in una noce. La nasconde in mezzo alle mele e vola via.
3: Oh, allora Loki era un mago.
0: Certo, aveva moltissimi poteri e sapeva trasformare se stesso e gli altri in animali e piante.
3: Wow!
0: Ma adesso, visto che siamo al termine quasi di questa storia, ci fermiamo e ascoltiamo insieme una bella canzone e poi vi racconto il finale.
3: Ci sta!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissima.
0: E noi vi stiamo raccontando le leggende del nord, in particolare dei vichinghi, l'antico popolo che abitava i paesi della Scandinavia. E oggi vi raccontiamo le storie delle mele della giovinezza della dea Idun.
1: Aspetta Armando, ci devi ancora dire la fine.
2: Giusto, prepariamo la torta di mele o la crostata?
1: Lallo.
0: Allora, nessuna delle due. Ma vi ricordate com'era la storia? Ve la ripeto velocemente.
1: Sì.
0: Un terribile, crudele gigante imprigiona il dio Loki e gli chiede per liberarlo in cambio le mele della giovinezza. Ma a quel punto, non potendo più mangiare le mele, tutti gli dei, compreso Odino, invecchiavano velocemente. Allora Odino intima a Loki di recuperare quelle mele. E così Loki torna al castello, trasforma Idun in una piccola noce che nasconde in un cesto di mele e porta Idun e le mele nel bosco. E finalmente, nuovamente tutti gli dei possono mangiare sgranocchiare a sazietà le mele della giovinezza.
2: E come dice il proverbio, una mela al giorno
1: toglie il medico di torno.
0: La nostra puntata finisce qui, ma torniamo presto con altre storie. Appuntamento con
3: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e...

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Siete pronti, bambini? Piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un abbraccio super radiofonico da me, Armando Traverso, e iniziamo questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Bellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi vi voglio chiedere...
1: Cosa?
0: Vi piace viaggiare?
1: Oh sì, moltissimissimo!
0: E a te Lallo?
2: Io sono un cavallino viaggiatore, lo sanno tutti! Galoppo di qua e di là nelle grandi praterie del West!
1: Io amo viaggiare leggendo i libri!
0: Meraviglioso! Certo, anche leggendo un libro si può viaggiare molto lontano, hai ragione Lellina! E oggi noi parleremo proprio di un grande romanzo di viaggi e avventura. Si intitola Il giro del mondo in 80 giorni e l'autore è lo scrittore francese Jules Verne, che ha scritto tanti incredibili romanzi di avventura. Ma adesso partiamo per il nostro giro del mondo ascoltando una canzone.
1: Sì!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo,
0: e siamo pronti per partire per un lungo viaggio intorno al mondo.
3: È tutto pronto, eh?
4: Ciao a tutti, a prestissimo, ciao.
0: Lallo, scusami, ma che cosa fai?
3: Ma Armando, hai detto tu che partiamo, ho preparato pure la valigia.
0: Lallo, sì, ho detto viaggiare, ma noi viaggeremo in compagnia di un libro, quel libro che è appunto Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
3: Ma allora in valigia ci metto anche il libro, eh?
0: Giusto.
1: Beh,
0: giusto.
1: Deve essere una storia avvincente.
0: Lo è, Lella, infatti parte tutto da una scommessa.
3: Una scommessa? Ah, ho capito, una tegola del tetto era fuori posto.
1: No. Ma no, Lallo, una scommessa.
0: Esatto. Dovete sapere che il protagonista di questo romanzo si chiama Phileas Fogg e questo signore inglese un giorno fa una scommessa con i soci del suo club, l'associazione di cui fa parte.
3: Phil Frog. Sì, deve essere una rana perché frog in inglese vuol dire rana.
1: Ma no, Lallo, non è una rana.
3: E cosa scommette al club?
0: Al club? Phileas Fogg scommette che riuscirà a fare il giro del mondo partendo da Londra in 80 giorni, che era davvero per quell'epoca pochissimo tempo.
1: Wow, che bello!
0: E sì, perché dovete considerare che quando questo romanzo è stato scritto non esistevano ancora gli aeroplani. E sai, oggi prendendo un aereo si può fare il giro della Terra in pochissimi giorni. Ma allora, quella era davvero un'incredibile scommessa e un'avventura straordinaria.
1: Ma parte tutto da solo?
0: No, lo accompagna un aiutante francese, Monsieur Passepartout. E così Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra per la loro epica impresa.
3: Bella, voglio viaggiare anch'io con il signor Frog con Passatutto.
0: Ma certo, tra pochissimo partiremo, Lallo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggini che continuano ad arrivare numerosissimi al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo insieme.
5: Ciao, mi chiamo Arianna, sono della Colombia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bello! Grazie, Arianna! Che bello che ci chiami dalla Colombia, un paese davvero lontano che si trova in America Latina. Ma grazie! Avete sentito? Ci ascoltano da tutto il mondo!
1: Che emozione!
0: E allora mi raccomando, se volete che la vostra voce venga ascoltata in tutto il globo terracqueo, e allora mandateci i vostri messaggini al nostro numero, ve lo ripetiamo ancora una volta.
2: Sì, 347-411-2726.
0: Bene.
1: Armando?
0: Sì.
1: Senti, ma scommetto che il protagonista del giro del mondo in 80 giorni arriva anche in America.
3: Bello, nel Far West.
0: Certo, passa in America, ma prima, andiamo per ordine.
1: Va bene.
0: Allora, dovete sapere che Phileas Fogg e Passepartout, per compiere la loro impresa, usano tanti mezzi di trasporto, molti molto diversi.
3: Ah, ho capito, prendono la diligenza del Far West.
0: Allora, guarda, Lallo, prima di tutto si spostano in treno e arrivano in Italia, dove si imbarcano a bordo di un piroscafo, che è una nave a vapore.
3: Ma non era meglio la diligenza?
1: E poi dopo cosa succede?
0: Poi, con la nave, attraversano l'oceano e sbarcano in India, dove prendono di nuovo il treno, ma viaggiano anche a dorso di un elefante.
1: Povero elefante, però, chissà che fatica doveva portare anche tutti i bagagli.
0: Ma no, non ti preoccupare, Lellina, l'elefante è un animale molto forte, non li sente nemmeno. Però il nostro protagonista, Phileas Fogg, e il suo aiutante, Passepartout, devono sbrigarsi perché devono compiere la loro impresa, cioè il giro del mondo in 80 giorni.
3: È giusto. Allora, meno 2 giorni, 3, 4, 5, 6. No, secondo me non ce la fanno. L'elefante è troppo lento.
0: Infatti si imbarcano di nuovo prima su un veliero e poi su un altro piroscafo e così attraversano l'Oceano Pacifico.
3: E stavolta arrivano nel Far West.
0: In effetti, Lallo, sbarcano a San Francisco, nell'ovest degli Stati Uniti, e da lì viaggiano di nuovo in treno, ma prendono anche un altro mezzo di trasporto, anche questo molto curioso, una slitta a vela, cioè una slitta che può scivolare sulla neve, spinta dal vento.
1: Wow, e con quella vanno velocissimi.
0: Altro che, riescono a schizzare via in mezzo al paesaggio americano coperto di neve. Ma adesso manca davvero poco all'arrivo. E noi
1: E noi?
0: Ascoltiamo una canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'incredibile viaggio di Phileas Fogg e del suo aiutante Passepartout, protagonisti del libro Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Eh sì, mancano 10, 9, 8, 7, oh no, aiuto, sono quasi finiti.
0: Hai ragione, Lallo, i nostri eroi si imbarcano di gran corsa su un piroscafo e quando arrivano in Inghilterra sono convinti ormai di aver perso la scommessa perché sono in ritardo di pochi minuti, ma in realtà scoprono di essere arrivati un giorno prima.
1: Oh, ma com'è possibile?
0: Perché Lellina, viaggiando verso Oriente, avevano continuato a spostare le lancette dell'orologio in avanti, secondo il fuso orario dei vari paesi. In pratica, avevano guadagnato un giorno intero.
1: Evviva!
3: Che bello!
2: Voglio partire anch'io subitissimissimo.
0: Beh, sarebbe bellissimo, fare un bel viaggio in giro per il mondo con Lallo, Lella e Armando. E con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Bella, bella.
3: Sì, non vedo l'ora di partire.
0: La nostra puntata finisce qui, ma presto partiremo insieme per un altro viaggio straordinario, in compagnia di un altro libro e dei nostri amici di...
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, super abbraccio.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

0: Sono sempre più.
1: Se tu
0: non vuoi
1: finire
0: nei guai
1: lontano da loro, ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
1: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
1: Mai!
2: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai!
1: Vai! Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
1: di loro. Perché?
0: Lo sai,
1: che sono
0: più golosi di te.
1: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oppri-

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui!
3: Son là!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Li hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Non manca più nessuno, solo noi si vedono
1: i due liocorni.
2: Evviva!
3: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata strepitosa del nostro...
4: Begete!
3: Ciao Lallo!
4: Ciao Armadissimo!
3: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
4: Di cosa parliamo oggi? Cavalli, pony, cavalli alati, unicorni!
3: Allora, in pratica, come forse ti ha suggerito la canzoncina, vorrei parlare di cavalli.
4: Bravo Armadissimo, è un argomento super bellissimo!
3: Però nella canzoncina parliamo di certi cavalli che abitano solo nei mondi di fiaba ed è molto difficile incontrarli. Per esempio, avete mai visto un unicorno, cioè un cavallo magico con il caratteristico corno sulla fronte?
1: Oh sì, certo! Io ne conosco uno che trotterella sempre nel bosco vicino alla fattoria.
4: No! Ma che fortunata!
3: Ma è fantastico, Lellina! Devi raccontarci tutto di questo tuo amico, che poi gli unicorni hanno anche un secondo nome. Li chiamano liocorni.
1: Ah, come quelli della canzone!
3: La rifacciamo?
4: Sì!
3: Dai!
4: Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e l'aquila reale, gatto, il topo, l'elefante.
0: Non manca più nessuno,
4: solo noi si vedono
1: i due liocorni.
3: Brava Lellina! Eh sì, perché il giorno del grande diluvio, per l'arca di Noè, i due liocorni erano un po' in ritardo. Ascoltiamo la canzone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lalo.
1: Yuhu!
2: Allora.
0: E torniamo all'argomento del giorno, cioè i liocorni o gli unicorni. Anzi, Lelina ci stava parlando di un suo amico eccezionale, perché nella sua fattoria trotterella niente meno che
1: un unicorno.
3: Wow. Però io non l'ho mai visto, Ufi, non è per niente giusto.
0: Ma dai, Lalo, su. Allora, Lelina, di che colore ha il mantello l'unicorno che trotterella nella tua fattoria?
1: Marroncino, direi.
0: Wow, però anche strano, perché no, io non lo so, Lalo, ma di solito si dice che gli unicorni siano bianchi come la neve, giusto?
3: Ma
0: sentite, allora mi viene in mente subito un quiz, lo sapete che non resisto, eh? Un quiz molto adatto alla puntata di oggi.
1: Sì, bello! Quiz.
0: E allora io vi dirò tre nomi di animali magici che abitano nei mondi di fiaba, ma uno di questi tre nomi però è del tutto inventato da me. Allora attenzione, quali di questi nomi ha inventato da me? La chimera, il kraken o il bubusettete?
3: Armadissimo, ma non vale. Questo quiz è troppo difficile. Io non l'ho mai visto, un cracker.
0: Non ci credo. Io credo che anzi tu qualche cracker te lo sia mangiato. Io ti ho detto kraken. Però allora, può darsi che questo animale invece in qualche leggenda ci sia. In più sono sicuro che i nostri bambini sono dei veri esperti di animali fantastici e fiabeschi, e vedrete che loro sapranno rispondere. Anzi, secondo me hanno già capito tutto.
3: Armando,
0: sì.
3: Secondo me il cracker deve essere un tipo cattivo.
1: Mm-hmm, anche secondo me.
0: Mm-hmm. Che ne dite se ne mangiamo un pacchetto? E allora ascoltiamoci un bel messaggino che ci arriva addirittura dall'altra parte dell'oceano, da Panama.
1: Wow!
4: Ciao Radio Kids!
5: Ciao Radio Kids!
4: Io sono Alessandro.
5: E io sono Camilo.
4: Vi stiamo salutando da Panama in America.
0: Che bello!
4: Vogliamo che voi sappiate che tutte le mattine vi vediamo dalla macchina e mentre andiamo a scuola.
0: Ma che meraviglia!
4: Un abbraccio forte e tanti saluti. Ciao,
0: ma ciao Alessandro e Camilo. Poi avete sentito come hanno detto Radio Kids?
3: Ma bello.
0: Come diciamo noi, un super grazie da tutti noi. E mi raccomando, anche voi, anche se non siete a Panama, continuate a mandarci i vostri messaggini dall'Italia, dall'Australia, dall'Europa, da tutto il mondo. Raccontateci qualcosa di voi al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo alla novità del giorno, perché Lelina ha un amico davvero speciale che trotterella nella sua fattoria. Ma ci pensate, un unicorno! E allora, dunque, intanto ci ha detto una prima cosa, che ha il manto di color marroncino.
1: Giusto.
0: Dunque, e che cosa mangia? Ecco, siamo curiosi di saperlo.
1: Beh, è molto goloso di biscotti e dolcetti.
0: Interessante, marroncino e goloso di biscotti e dolcetti. Vai avanti, Lelina, raccontaci qualche cos'altro di questo unicorno che trotterella nella tua fattoria.
1: Lo incontro sempre nel bosco vicino al laghetto.
0: Sì.
1: Non riesco a vederlo proprio bene, perché spesso si nasconde dietro i cespugli e spunta soltanto con il suo lungo corno ritorto.
3: Si vede che è un po' timido.
0: Ho capito. E gli piacciono i dolcetti?
1: Sì, soprattutto quelli al cioccolato.
0: Ma tu guarda, è strano, sai Lelina, perché io pensavo che gli unicorni si nutrissero soltanto di quei fiori magici che sbocciano al chiaro di luna. Vabbè, io comincio ad avere qualche piccolo sospetto, ma adesso però vorrei ribadire il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Ed ecco la domanda: quale di questi tre nomi non appartiene a un animale magico perché è stato inventato da me? Allora, il kraken, il bubusettete o la chimera? Tra poco lo scopriremo. Intanto ci ascoltiamo una canzone un po' magica, come la puntata di oggi.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: a pranzo, a cena e a colazione?
1: Il bibitone che ti rende potente, non inquina l'ambiente.
2: E siete sempre in compagnia di Lella.
3: Eccomi qui.
2: Lallo.
4: E Armadissimo.
2: E oggi stiamo facendo un viaggio per mondi magici alla ricerca di animali fantastici come gli unicorni, che voi non ci crederete, ma trotterellano nella fattoria di Lella. Solo che questo è un unicorno un po' particolare, ha il manto marrone, adora i dolcetti, soprattutto quelli alla cioccolata,
3: esatto.
2: Ha il corno ritorto e insomma io comincio ad avere qualche sospetto. Ma Lellina, raccontaci qualche cos'altro di questo fantastico animale.
3: Sì, l'ho visto anche ieri sera e gli ho portato degli ottimi muffin al cioccolato.
4: Che buoni.
2: Ecco. No, allora, sai Lellina, io non lo so perché, ma questa storiella dell'unicorno che trotterella vicino alla tua fattoria non mi è del tutto chiara, ma non è che hai notato qualcosa di strano?
3: Beh, no, cioè, forse...
2: Per esempio, forse...
3: Ecco, ho visto che portava il cappello.
2: Il cappello?
3: Sì,
2: il cappello.
3: E quando me ne sono accorta, l'ho subito gettato a terra.
4: Ma che strano.
2: Molto strano, vero?
4: Ma veramente, Armando?
2: Sì, ma non è che quel cappello per caso era il tuo?
4: Ma che io?
2: No. E non è che per caso ti sei legato un corno sul naso?
4: Ma Armando...
2: E lo hai fatto apposta per mangiare i dolcetti, i muffin al cioccolato preparati da Lella?
3: Lallo, sei un imbroglione. E io che pensavo di aver visto un unicorno vero, che delusione.
4: Buffi.
2: Lallo, sei incorreggibile. Cosa non faresti per un dolcetto al cioccolato? Ma sì, dai, ti perdoniamo. E allora però risolviamo il quiz di oggi.
4: Sì.
2: Abbiamo chiesto quale tra questi non è un animale magico, ma è inventato da me. Il Kraken, il Bubu Settete o la Chimera? Quale è l'intruso? Il Bubu Settete, che è un gioco che si fa con i bambini piccoli piccoli. Invece la Chimera è un mostro con il corpo a metà tra un leone e una capra. E il Kraken è un terribile calamaro gigante.
4: Armadissimo.
2: Dimmi Lallo.
4: Ho deciso, per farmi perdonare, aiuterò Lellina a preparare altri dolcetti.
3: Non ci pensare proprio.
2: Anche perché sennò se li mangerebbe tutti.
3: Esatto.
2: Ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di... Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radicale.

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La regina Maud, nel suo carro fatto di un'unica perla, trainato da 4 coleotteri dalla corazza dorata e dalle ali tempestate di pietre preziose, camminando su un raggio di sole, si intrufolò attraverso la finestra di una soffitta dove stavano 4 uomini esili, barbuti e insolenti, che brontolavano come sventurati. In quel tempo le fate avevano assegnato ai mortali i loro doni. Ad alcuni avevano dato misteriose bacchette che riempivano d'oro le pesanti casse del commercio, ad altri meravigliose spighe di grano che trebbiate riempivano gli scrigni di ricchezze, ad altri ancora cristalli che facevano apparire oro e pietre preziose nelle viscere della madre terra, oppure folte chiome, muscoli di Golia e mazze enormi per schiacciare il ferro rovente, o ancora talloni forti e gambe agili per cavalcare veloci destrieri che bevono il vento e tendono le criniere nella corsa. I 4 uomini si lamentavano. Al primo era toccata in sorte una cava, al secondo l'arcobaleno, al terzo il ritmo e all'ultimo il cielo azzurro. La regina Mab ascoltò le loro parole. Disse il primo: «Ebbene, eccomi qui nella grande lotta dei miei sogni di marmo. Ho estratto il blocco di pietra e ho lo scalpello. Voi tutti avete chi l'oro, chi l'armonia, chi la luce. Io penso alla bianca e divina Venere che mostra le sue fattezze sotto il tetto color del cielo. Voglio dare a questo blocco di marmo forma plastica e bellezza e che scorra nelle vene della statua un sangue incolore come quello degli dèi. Ho in mente lo spirito della Grecia e amo i corpi in movimento come quelli in cui la ninfa scappa e il fauno tende le braccia. Oh, Fidia, per me tu sei superbo e maestoso come un semidio nel recinto dell'eterna bellezza, un re di fronte a un esercito di bellezze che ai tuoi occhi gettano i chitoni, mostrando lo splendore della forma nei loro corpi di rose e neve. Tu colpisci, ferisci e domi il marmo, e il tuo colpo armonico risuona come un verso e ti lusinga la cicala amante del sole, nascosta tra i rami della Vergine Vite. Per te esistono i biondi e luminosi Apolli, per te le severe e sovrane Minerve. Tu, come un mago, trasformi la roccia in simulacro e la zanna dell'elefante in una coppa per il banchetto. Davanti alla tua grandezza sento il martirio della mia piccolezza, perché i tempi gloriosi sono andati, perché tremo di fronte agli sguardi di oggi, perché contemplo l'ideale immenso e le mie forze esauste, perché mentre scolpisco il blocco sono preso dallo sconforto. E disse il secondo:
1: oggi spezzerò i miei pennelli. Perché dovrei desiderare l'arcobaleno e questa grande tavolozza del campo fiorito se alla fine il mio dipinto non sarà ammesso al salone? Di cosa mi occuperò? Ho attraversato tutte le scuole, ho cercato ispirazione in tutte le correnti artistiche, ho dipinto il busto di Diana e il volto della Madonna. Ho chiesto ai campi i loro colori e le loro sfumature. Ho adulato la luce come un'amata e l'ho abbracciata come un innamorato. Sono stato un adoratore della plasticità dei corpi, con la loro magnificenza, con le sfumature dei loro incarnati e i loro fugaci chiaroscuri. Ho tracciato sulle mie tele le aureole dei santi e le ali dei cherubini. Oh, ma sempre il terribile disincanto. Il futuro: vendere una Cleopatra per 2 spicci per poter pranzare. E io, che potrei disegnare nel turbamento della mia ispirazione il grande quadro che ho qui dentro?
0: E il terzo proferì queste parole: persa la mia anima nella grande illusione delle mie sinfonie, temo tutte le delusioni. Dalla lira di Terpandro alle fantasie orchestrali di Wagner. I miei ideali splendono in mezzo alle audacie della mia ispirazione. Ho la percezione del filosofo che udì la musica degli astri. Tutti i rumori possono essere imprigionati, tutti gli echi sono suscettibili di combinazioni. Tutto si inserisce nella linea delle mie scale cromatiche. La luce vibrante è l'inno. e la melodia della foresta trova un eco nel mio cuore. Dal rumore della tempesta al canto degli uccelli, tutto si confonde, si intreccia nell'infinita cadenza. Nel frattempo non vedo altro che la folla farsi beffe e la cella del manicomio. E disse l'ultimo:
2: noi tutti ci abbeveriamo dalle limpide acque della fonte della Ionia, ma l'ideale flutua nell'azzurro e affinché gli spiriti possano godere della sua luce suprema è necessario che ascendano verso l'alto. Ho versi di miele, versi d'oro e versi di ferro incandescente. Sono l'anfora dal profumo celeste. Ho l'amore. Colomba, stella, nido, giglio. Voi conoscete la mia dimora. Per i voli incommensurabili ho ali d'aquila che squarciano l'uragano con colpi magici e per trovare le consonanze le cerco in due bocche che si uniscono e il bacio esplode e io scrivo la strofa e allora se vedete la mia anima conoscerete la mia musa. Amo i racconti epici perché da essi scaturisce il soffio eroico che agita le bandiere che sventolano sopra le lance e le piume che tremano sopra gli elmi. I canti lirici, perché parlano delle dee e degli amori, e le egloghe, perché profumano di verbena e di timo, e al sano alito del bue coronato di rose. Scriverei qualcosa di immortale, ma mi sento sopraffatto da un futuro di miseria e di fame.
0: Allora la regina Mab, dal fondo della sua carrozza fatta di una sola perla, prese un velo azzurro quasi impalpabile, come fatto di sospiri o degli sguardi di biondi angeli pensierosi. E quel velo era il velo dei sogni, dei dolci sogni che fanno vedere la vita di colore rosa. E con esso avvolse i quattro uomini esili, barbuti e insolenti. Questi cessarono di essere tristi perché la speranza penetrò nel loro cuore. E nelle loro teste il sole gioioso con il diavoletto della vanità che consola gli sventurati artisti per le loro profonde delusioni. Ed allora nelle soffitte dei brillanti sventurati dove aleggia il sogno azzurro si pensa al futuro come alla luce dell'aurora e si ascoltano le risate che tolgono la tristezza e si ballano strane farandole intorno a un bianco Apollo, a un bel paesaggio, a un vecchio violino, a un manoscritto ingiallito.

Avete ascoltato Il velo della regina Maab, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Che bello, che bello.
1: Ma ragazzi, che disordine c'è qui?
2: Disordine? Ma quale disordine? Io non vedo disordine qua.
0: Ah no, aspetta, tu intendi tutti questi fogli di carta sparsi, Lella?
1: Tutti questi fogli dove c'è scritto quello che dobbiamo fare, che canzoni ascoltare nelle puntate di Big Bang.
0: Giusto, e ormai avete imparato, queste sono le scalette, no?
2: Sì.
0: Che non sono...
2: Non sono quelle che si usano per salire più in alto, lo so Armando, io lo so. Poi ci ho provato a metterle una sopra l'altra, però sono troppo sottili, non servono.
1: Lallo, ma che dici? La carta serve sempre.
0: Ah, no, è vero, Lella ha ragione, perché la carta si può riciclare.
2: Riciclare.
0: No, non c'entra nulla con la bicicletta, non c'è la ricicletta.
2: Ah, ecco.
0: Proprio riciclare vuol dire che si può riusare.
1: Per esempio, se hai un foglio già scritto, lo puoi girare e usare la pagina bianca per fare un bel disegno.
0: Giusto, giusto. Oppure ci puoi scrivere una bella giocastrocca che si intitola
1: Volta il foglio!

0: Con tutti questi fogli di carta usati potremmo farci anche dei bei giochi.
1: Ma non esistono i giochi di carta.
2: Ma come? Ma come, Lallo? Ma cosa dici? Ah. Pensaci bene, pensaci bene.
0: Che ti dico? Aeroplanini?
1: È vero, gli aeroplanini di carta.
2: Giusto.
0: E se ti dico barchette?
1: È vero, le barchette di carta.
2: E se ti dico aquiloni?
1: È vero. No, le aquiline di carta non esistono, eh.
2: E invece sì, esistono, e come?
1: Nah.
2: Eh sì, ci sono dei bellissimi aquiloni di carta. E tra l'altro, sentite la piccola Amelia che gioco si è inventata con la carta.
3: Sono Amelia.

0: da fare che appena tu puoi, che c'è sopra scritto il numero. Tu scegli un numero come nelle carte, ma un po' diverso. Scegli un numero e poi devi fare la cosa che c'è scritto sopra. Ciao!
1: Non è che si capisce tanto, questo gioco.
2: Io l'ho capito.
3: Dai,
2: il foglio si piega tante volte,
3: sì?
2: E su ogni pezzo si scrivono dei numeri.
3: Giusto.
2: Tu scegli un numero e se c'è scritto, per esempio, canta, tu devi cantare.
3: Brava Lella. Va bene, Lallo, grazie, può bastare.
2: Non
3: grazie.
2: Abbiamo mica cominciato a giocare.
1: Scusate, io pensavo di sì.
2: E comunque, quando poi hai finito di disegnare e giocare con la carta, sì, la devi buttare in quei grandi scatoloni bianchi che stanno per strada.
3: Che brava, Lella. Sì, quelli si chiamano cassonetti e sono fatti apposta per buttarci la carta. Naturalmente, in ogni posto poi ci sono abitudini diverse, ci sono anche dei bidoncini, insomma.
1: Sì, ma Armando, cosa se ne fanno poi di tutta quella carta?
2: La riciclano.
1: Va bene, la riciclano. E come la riciclano?
3: No. La riciclano. La riciclano facendola in piccoli pezzettini, poi ci mettono dei liquidi speciali e ottengono una specie di pappa, chiamiamola
1: buona,
3: così, che si stende. No, non è buona da mangiare.
1: No.
3: Si fa asciugare e poi diventa carta.
2: Nuova carta.
3: Capito?
2: Sì, è una cosa magica.
1: Bella.
3: Beh, insomma, non è proprio... È una cosa reale che però permette di salvare tanti alberi.
2: Bello.
3: Perché, come sapete, la carta si fa dagli alberi.
1: Mm. La carta si fa dagli alberi.
3: Ma certo, Lallo, certo. Pensa che con 70 kg di carta riciclata puoi salvare un grande albero.
2: Che meraviglia. Allora, ricicliamo.
1: Yuhu.
3: Sì, e ricicliamo un albero che da l'albero diventa un
2: fiore!

0: canzone e poi si sente il profumo dei fiori.
1: Eh sì, beati voi pupazzi che lo sentite, perché questa cosa degli effetti delle canzoni purtroppo funziona solo con voi, a me non capita.
2: Ma io veramente ormai non sento il profumo dei fiori, sento il profumo del legno.
1: Perché nella canzone si parla di fiori e di alberi, e comunque è anche un ottimo odore quello del legno, no?
2: È buono, sì, ma il legno Armando si riciccia?
1: No, si ricicla, Lallo, si ricicla. Il legno si ricicla, ci puoi fare un sacco di cose, ma anche per esempio se hai un mobile di legno che non ti piace, puoi smontarlo e magari farne fare uno nuovo dal falegname.
0: Come Geppetto, il papà di Pinocchio.
1: Giusto, giusto. Infatti con il legno ci puoi fare anche un burattino.
2: Come Pinocchio!

0: E adesso che odore sentite?
1: Un buon profumo di allegria!
2: Sì, bello, dai, ricicciamo l'allegria. Si può ricicciare, no. Armando?
0: Beh, forse si può anche ricicciare, bella. Però si può riciclare, anche perché l'allegria è contagiosa, un po' come il raffreddore. Allora, vediamo un po' se riuscite a scoprire quale altro materiale si può riciclare.
1: Il vetro!
0: Giusto! Ecco. Il vetro usato si può riciclare e si raccoglie nelle campane verdi.
2: Che poi si suonano!
0: Vabbè. Allora, le campane verdi sono dei grandi raccoglitori che si usano per raccogliere il vetro. E poi tutto il vetro raccolto si fonde, vuol dire che si brucia a delle temperature molto alte per poterne fare del nuovo vetro.
1: E con il vetro nuovo si fanno tante bottiglie nuove.
0: Giusto. E che cos'altro si può riciclare oltre al vetro?
2: Lella? Cosa si può riciclare, Lella?
0: Lella?
2: Tu vediamo. Sai cosa si riciccia?
1: Forse la plastica?
0: Brava. E sai che cosa si può fare con bottiglie e tappe di plastica?
2: Altra plastica.
0: Giusto, Lallo.
2: Ecco.
0: Però poi con quella plastica, se vuoi, si possono anche costruire dei giocattoli, mobili o anche dei vestiti.
2: I vestiti. Però Armando, scusa, ma i vestiti di plastica io non me li metto perché sono duri.
0: No, ma non è proprio così, non è solo plastica. È mischiata con la lana o altri tessuti.
1: Anche le lattine che si usano per bere si riciclano per fare altre lattine.
0: E infatti anche l'alluminio delle lattine, che è il materiale con cui si fanno le lattine, si può riciclare. Per questo è importante buttare tutto nel contenitore giusto.
2: Però Armando, io la so un'altra cosa che si può riciclare,
0: E qual è?
2: È il cibo, la pappa! E il contenitore giusto per buttarlo è il mio bel pancino!
0: Va bene, in effetti, Lallo, il cibo che avanza si butta nel contenitore dell'umido.
2: E infatti la mia pancia è bella umida,
1: Ma Lallo!
0: Va bene, e allora bambini, riciclate tutto, ma non riciclate Big Bang, continuate a ascoltarci! Ci sentiamo presto su
3: Radio
0: Kids! Ciao ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

caffè alla vostra età fa male?

0: già lo so, Mirabel! Famiglia stupenda, Mirabel! In cui sono anch'io peggio,
1: Mirabel!
2: Rai Radio Kids.

0: bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao
0: Armandissima! E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Mm-hmm. Oggi parliamo di amici.
1: Perché io avrei giusto una cosa che volevo dire.
0: Come si dice? Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Sì, infatti, però ecco. Io ecco, avevo una cosa che.
0: Gli amici sono preziosi.
2: Vero! Quando sto con le mie amiche pecorelle, non mi accorgo del tempo che passa.
1: Sì, però io.
0: Con gli amici ci divertiamo, giochiamo, chiacchieriamo.
1: Oh, Fimetta Pino, non mi ascolta nessuno!
0: Lallo! Ma no, ma cosa dici? Ma che succede?
2: Ma sì, che ti ascoltiamo, noi siamo i tuoi amici.
1: Ecco, allora, io ho bisogno di un coniglio.
0: Ma davvero? Un coniglio? Uno di quelli con le orecchie lunghe lunghe? Ma sei sicuro, Lallo?
1: No, Armando, volevo dire un consiglio. Allora, devo preparare la festa sorpresa per il mio amico Tobia, che compie gli anni.
2: Wow, bello, una festa!
0: Ma ti aiutiamo noi, Lallo! E poi è divertentissimo organizzare le feste. E intanto sai che cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone mentre pensiamo a tutto quello che serve.
2: Yuhu! Sì!

0: Allora, siete all'ascolto di Big Bang e stiamo per aiutare Lallo ad organizzare la festa di compleanno per il suo amico Tobia.
1: Tobia, che è un tipo un po' difficile, difficilissimo.
2: Ah sì? Questo non l'avevi detto. Comunque sono una vera esperta di feste. Prima di tutto bisogna scegliere un posto.
0: Ben detto, Lella. Per esempio un bel prato in un parco.
2: Una radura dove si può giocare a nascondino, a palla avvelenata, a bandiera.
1: Lo so, bello, però Tobia ama le feste in salotto.
0: Va bene, perché in salotto si possono organizzare splendidi festeggiamenti e poi non c'è il problema della pioggia, è giusto. E invece sai, se sei al parco magari scoppia un temporale, insomma.
1: Poi al parco non c'è il divano.
0: È giusto, niente divano, al massimo qualche seggiola da campeggio. E certo però che è strano questo tuo amico Lallo, eh?
2: E la musica? Ci hai pensato? Le feste sono più divertenti se si può ballare un po'.
1: Ah, ballare, sì. Però non so che tipo di musica piace a Tobia.
0: Facciamo così, sentiamo che cosa ci consiglia il nostro amico Tommaso.
3: Ciao Armando, io mi chiamo Tommaso e ho 5 anni. Mi piace così tanto il rock and roll che mi sono inventato pure una canzone. Amici rock and roll, wow, wow, wow, wow. Amici rock and roll, wow, wow, wow, wow. Ciao Armando.
0: Grazie Tommaso del tuo bel messaggio. E poi canti benissimo il rock and roll, rock and roll. Insomma, Lallo, ma che ne dici? Un bel ritmo scatenato può andare per Tobia?
1: Armandissimo, mi sa di no, perché Tobia adora la musica rilassante, tipo Ninna Nanna.
2: Ma non si dorme alle feste.
0: Giusto. E bella torta, bisogna preparare anche quella.
2: Triplo strato con panna e fragole.
1: Buona, che fame, che sogno. No, però a Tobia non piacciono le fragole e neanche la panna, no.
2: Va bene, allora si prepara una crostata di carote e biada.
1: Nah, odia le verdure.
2: Ma come?
0: Sai Lallo, io e Lella siamo un pochino confusi perché questo tuo amico Tobia è un pochino bizzarro. Vuole stare sempre sul divano, non gli piacciono le torte, non mangia verdure.
2: È un cavallino complicato.
1: Ma è proprio questo il punto, non è un cavallo.
0: E allora chi è?
1: Tobi è un gatto, un grosso, peloso, felino, tigrato.
0: Lallo, ma potevi dirlo subito. Tra l'altro adesso, insomma, mi spiego tante cose. E poi conosco la musica adatta per una perfetta festa da gatti. Ascoltiamola insieme.

0: Beati noi.
1: Bravissimi, bravissimi. Lo so, a tutti noi piacerebbe essere un bel gattone di casa, passare le giornate acciambellati sui sofà, stiracchiarsi, fare un giro per acchiappare qualche mosca, ricevere tante belle coccole, ricambiandole con le fusa, quel motorino, quel rumore di motorino che solo i gatti sanno fare.
0: Allora, Lallo, per la festa di Tobia abbiamo la musica, però a merenda ci vorranno dei croccantini.
2: Croccoli per gatti come se piovesse. Devo anche pensare al regalo, eh.
0: E lo so io che cosa. Uno dei miei gomitoli di lana. I gatti adorano giocare con i gomitoli.
1: Giusto, Lella, è una bellissima idea.
2: Grazie, Lella. Tobia inseguirà il gomitolo per tutta la casa.
1: Lallo, toglimi una curiosità, ma Tobia quanti anni compie?
2: Non lo so, Armando. Però una cosa la so sicura sicurissima. È un mio caro amico, perché passiamo tanto tempo insieme e ci divertiamo. Siamo amici per le stelle.
1: No, allora, di solito si dice siamo amici per la pelle. Però devo dirti che anche amici per le stelle mi piace moltissimo.
0: Sì, quando si hanno dei veri amici, tutto diventa più bello e più stellare.
2: Armando, Lella, voi che siete i miei amici più, insomma, dovete venire alla festa di Tobia.
0: Sì!
1: Va bene, dai, io partecipo volentieri, però se non vi dispiace, i croccantini per gatti preferirei non mangiarli.
2: Per noi tartine e pizzette a volontà! Andiamo.
1: Evviva, evviva! E allora, amici di Big Bang, io vi saluto. Mi raccomando, bambini, però continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp
3: 347-411-2726.
1: La nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E un grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme al nostro Lallo. E poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che confeziona in fiocchetta le nostre puntate. Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone è sciolta come chi la canterà.

0: E al te ne vai il bel bel.
1: Ma Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Di delle tu, un grande attor sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Hai di delle do, scarozzerai la do, la vita.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì.
1: Ombrello,
0: sì.
1: Macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus?
1: Swish, giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, two or three. Hooray!
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi, bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
3: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
3: If you're happy Laura. And you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci.
2: Forza, corriamo.
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo.

Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Deluxe, un buongiorno radiofonico del vostro Armando e benvenuti a questa scoppiettante, saltellante puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
3: Gradisci una tazza di tè?
1: Sì, grazie, poi anche qualche pasticcino se c'è.
0: No, ma scusate, ma che cosa sta succedendo? Ho sentito bene. Qualcuno ha offerto del tè.
3: Proprio così.
0: No, ma io ti conosco. Ma tu sei...
3: Buongiorno Armando, ho sentito molto parlare di te, o meglio di te, che nel gioco di parole, come sono spiritosa.
0: Ma tu sei una teiera.
2: Ci presento la mia amica Tea. Ci teneva tanto a venire qui a Big Bang, voleva conoscerti.
0: Ma che bello, grazie. Devo dire che qui da noi, insomma, Big Bang su Rai Radio Kids, passano parecchi personaggi buffi, però fino ad ora mai nessuna teiera.
2: Io e Tea facciamo sempre merenda insieme, ci raccontiamo delle storie, chiacchieriamo, ci divertiamo un mondo.
1: E mangiate anche i pasticcini.
0: Ma che bello. Ma dimmi Tea, da dove vieni? Cioè, insomma, di solito, dove abiti?
3: Che domanda, vivo nel castello incantato, oltre le 7 colline del paese delle meraviglie, quarta porticina magica a destra.
0: Però che indirizzo affascinante. Mi fa venire in mente un sacco di cose, per esempio, il castello della Bella e la Bestia.
1: Bello, scommetto che nel tuo castello ci sono anche gli orologi parlanti, i candelabri che ballano.
3: Ma certo.
0: Ma allora, scusate, entriamo subito nell'atmosfera di questo maniero incantato e ascoltiamo una canzone tratta dal film La Bella e la Bestia.
4: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina.
5: Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi

Stati, noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello. Crassi, flosci e pigri, ma con lei.

0: sia con noi, si con noi, si rilassi d'ora in poi.
1: Ma che bello! Bambine, bambini, ma avete sentito? Siamo qui, noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella!
3: Eccomi, Armandissimissimissimissimo!
1: Grazie, e di un ospite davvero straordinaria, una teiera parlante. Pensate un po', eh? Non capita tutti i giorni di incontrarne una, vero?
0: Sciocchezze! Dalle mie parti potresti fare amicizia con parecchie teiere, zuccheriere, bricchi, cucchiai, cucchiaini, tutti perfettamente magici e molto, molto chiacchieroni.
2: Sì, ma dimmi una cosa, Tea, non è che qualche strega cattiva ti ha trasformato, insomma, magari prima eri una principessa, capito, no?
0: Che orrore! Le principesse sono tremendamente noiose. No, sono sempre stata così, tutta smalto e porcellana.
1: Ma sai, Lella, la tua amica teiera è davvero spassosissima. Hai fatto molto bene a invitarla qui da noi a Big Bang.
3: Grazie, Armando. E poi ha insistito tanto. Vuole conoscere anche i bambini.
1: Ma allora è nel posto giusto. Sei nel posto giusto, cara Tea.
0: Oh, adoro i bambini. Sono così allegri, così teneri.
1: È vero.
0: Però non mi piacciono quelli agitati, perché si muovono troppo e fanno cadere le tazzine.
1: Beh, è vero, hai ragione. Beh, visto che sei fatta di porcellana, hai ragione, hai paura di romperti. Comunque, sai, Tea, i nostri amici ti piaceranno moltissimo, perché sono dei veri esperti di mondi fantastici.
0: Oh, meraviglia.
1: Sì, e guarda, per avere la conferma di quello che ti sto dicendo, basta ascoltare il messaggio di Alea.
4: Ciao Radio Kids, sapete che io ho un giornalino tutto mio che mi sono inventata e il personaggio del giornalino si chiama Anaf, un paperotto indiano. Adesso mi metto a pensare alle storie di Anaf e poi le scrivo sul mio giornalino. Vi manderemo una foto.
1: Grazie, Alea! Sei bravissima! Hai creato il tuo giornalino e hai anche inventato un nuovo personaggio, Anaf! Ma noi siamo curiosissimi di conoscere le sue storie, le sue avventure! Mandacele, faccele ascoltare!
0: Un buon compleanno a te, a me, un buon compleanno per te, per me.
1: Ma che meraviglia, Tea, la nostra teiera. Avete ascoltato, bambini? Lei canta la canzone del cappellaio matto.
2: Bello, quello che festeggia il compleanno tutti i tuttissimi giorni dell'anno. A casa sua si fa sempre festa, si assaggiano le torte, si sgranocchiolano i biscotti.
1: Scommetto che lo conosci, vero, Tea?
0: Ovvio, il cappellaio matto mi invita sempre da lui per il tè. È un tipo stravagante, però il mio posto preferito è la casa di Mago Merlino.
1: Vuoi dire che conosci il mitico mago amico di Re Artù?
0: Soprattutto sono amica del suo servizio di tazze e tazzine. E poi la zuccheriera è super simpatica, adora ballare.
1: E allora balliamo anche noi, Tea, con tazze, tazzine, bricchi e teiere magiche, bambine e bambini, tutti pronti per danzare. Musica!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
3: E Armandissimo.
0: E poi abbiamo un'amica arrivata direttamente dai mondi di fiaba, Tea la Teiera.
4: Oh, per tutti i bricchi sbeccati, com'è tardi. Scusate, devo andare, quasi ora del tè.
0: Capisco, Tea, vuoi essere puntuale? Beh, mi pare giusto. Però, mi raccomando, torna presto a trovarci, va bene?
4: Volentieri, volentierissimo. Ciao.
1: Ciao, Tea, portaci qualche biscottino la prossima volta.
4: Oh, sì, assolutamente. Poi sono stata meravigliosamente bene con voi. Un buon compleanno a te, a me. Un buon compleanno per te, per me.
0: Ma Lella, la tua amica Tea è davvero uno spasso.
2: Sì, lo so, è molto divertente passare del tempo con lei. Sì.
1: È vero, però anche noi siamo simpatici.
0: Sapete che vi dico? Che la nostra radio è una radio delle meraviglie, come il paese delle meraviglie.
1: È vero, Armandissimo, anche noi siamo un po' magici.
0: Sì.
2: Siamo buffi.
0: Sì.
1: Irresistibili.
0: Sì, e non smettiamo mai di viaggiare con la fantasia.
1: Siamo gli amici di Big Bang.
0: Bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio la fantasiosa Barbara Cinquatti, che è sempre puntuale e chiacchiera con Lella e Tea al tè delle 5. Un ringraziamento anche a Piero Marcelli, inseparabile compagno di Lallo. Grazie alla scrivana Lorenza Cingoli, che cerca e inventa storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra cara regista Isabella Carbone, che trasforma la nostra radio in un paese, una radio delle meraviglie. Io vi aspetto qui, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane.
1: Eh?
0: Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizie all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse! Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice crudo. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: il mitico programma di
1: Radio
0: Gate. Io sono sempre Armando e loro sono i miei fedelissimi compagni di viaggio.
2: Io sono sempre Lalla.
1: E io sono sempre Lalla.
0: Molto bene, e allora, se non sbaglio, per la puntata di oggi dovevamo parlare di caramelle.
1: Ma no, Armando, hai sbagliato scaletta.
0: Ah, devo sbagliare. Allora, intanto spieghiamo ai nostri piccoli amici a casa. La scaletta è una specie.
2: Io lo so cos'è, lo so cos'è.
0: Che
2: è
0: cos'è?
2: Quella che si prende al posto dell'ascensore.
0: Ma no, Lalla. Cioè, è vero, è anche quella. Ma nel nostro caso è quel foglio dove c'è scritto che cosa succederà durante il programma. E sul foglio c'è scritto puntata sulle caramelle, Lella.
1: Armando, guarda che ti sei sbagliato. Oggi dobbiamo parlare di libri.
2: Uffa, Lella, io voto Armando, caramelle.
1: Ragazzi, fidatevi di me. Sapete come sono precisa?
2: Sì, come un orologio hawaiano.
0: No, Lalla, gli orologi precisi sono quelli svizzeri, non quelli hawaiani.
1: Non vorrei interrompervi, ma dobbiamo parlare di libri.
0: Vabbè, allora, da dove cominciamo? Se lo dice Lella, ci fidiamo.
1: Va bene. Un grande lettore, il topo con gli occhiali.

0: capito il topolino. Si era nascosto in una libreria per leggere di notte tutti i libri che voleva.
1: Contento lui, io mi sarei nascosto in una gelateria.
2: Io invece avrei fatto come il topolino, adoro leggere.
1: Sì, anch'io adoro leggere, i gusti del gelato, fragola, pistacchio, arancino, crema, zuppa inglese.
0: Li sai tutti a memoria, eh?
2: Anch'io certi libri li so a memoria, sai?
0: E quali sono i tuoi preferiti, Lella?
2: Mi piacciono tanto i libri dove c'è un mistero da risolvere con un cattivo e la polizia che lo deve acchiappare.
0: Ah, i libri gialli.
1: Ma Armando, deve essere faticoso però leggere un libro giallo, eh?
0: Vabbè, dipende, ma perché lo dici?
1: Perché io ho sempre visto i libri con le pagine bianche, non gialle.
0: No, ma non è un libro con le pagine gialle, Lallo. Allora, si chiamano così questo genere di libri perché di solito raccontano, come dice Lella, le storie in cui c'è un mistero da risolvere. E poi perché la prima casa editrice che li ha pubblicati pubblicava con questa copertina gialla. Hai capito?
2: E negli altri posti? Di che colore è?
0: Dipende. Per esempio, possono anche avere la copertina nera e allora si chiamano noir.
1: No, ma non capisco più niente. Gialli, neri, ma cos'è la pemaia?
2: Ci sono anche i libri rosa, vero?
0: Giusto, sono quelli che raccontano le storie d'amore.
1: E i libri verdi, cos'è? Allora parlano degli alberi. I libri marroni di cosa parlano? Della popò?
0: È una bella idea. Però in effetti c'è proprio un bel libro che racconta la storia di una talpa mezza cieca che una mattina si sveglia e si accorge che qualcuno gliel'ha fatta in testa.
2: No, la popò!
0: Eh già.
2: E chi è stato?
0: Questo è il mistero da scoprire. Quindi piacerebbe anche a te, Lella. Il libro si chiama Chi me l'ha fatta in testa?
2: Mi piacciono i misteri da scoprire.
1: Bello, io voglio fare l'ispettore.
0: Proprio come l'ispettore Clouseau nel film La Pantera Rosa.

0: L'avete visto il film della Pantera Rosa? Era davvero divertente. E poi l'ispettore era parecchio buffo.
1: Ma come si chiamava? Mosca?
0: Ma no, Clouseau.
2: E in questo film c'era anche la Pantera Rosa?
0: No, era un cartone animato dove la Pantera Rosa è stata creata per la sigla. Sarebbe la parte che prima del film, che lo precede.
2: Ho capito. Oh. Sai, invece a me piacciono tanto i cartoni e i film ispirati dai libri.
0: Eh beh, ce ne sono tanti. Proviamo a dirne qualcuno, dai.
1: Io lo so, Peter Pan.
2: Bravo. E Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Giusto, Pinocchio.
2: La Bella Addormentata, sì. La Bella e la Bestia, Cenerentola, Biancaneve, Aladdin, La Sirenetta.
0: Ma sei bravissima.
2: Grazie.
0: Beh, è vero, sono tutti film tratti dalle fiabe, che sono davvero tanti. Beh, ascoltiamo allora invece che cosa ci suggerisce qualcuno da casa con il messaggio sonoro.
3: Ciao Armando, sono Luigi, ho 10 anni e il mio libro preferito è Robinson Crusoe perché è un'avventura appassionante e coinvolgente. Ciao.
0: Grazie, è vero, leggere è una cosa bellissima. Fatelo bambini, mi raccomando, leggete tanto tanto tanto più che potete. Non troppo, però leggere è bello, magari in compagnia di mamma e papà.
2: Armando?
0: Sì?
2: Come si chiamava quella bambina con i codini e i capelli rossi e le lentiggini che combinava sempre guai e faceva un sacco ridere?
0: Lo so, Pippi Calzelunghe. Brava Lella, anche lei era la protagonista di un libro, eh?
2: Pippi era fantastica, anche se un po' disordinata. Oh. Come vorrei leggere le sue avventure?
0: Va bene, dai, magari ti regalo il libro, però intanto faccio sentire a te e agli amici a casa la sigla della famosissima serie TV di Pippi Calzelunghe.

0: dici, Lallo? Lo vuoi leggere anche tu il libro di Pippi Calzelunghe?
1: Sì, io lo leggo, però quando poi facciamo la puntata sulle caramelle si fa un'altra cosa.
2: A proposito, ho scoperto che la puntata sulle caramelle era oggi.
1: Lella.
2: Scusate.
0: Va bene, dai, ti perdoniamo. Ma quando faremo la puntata sulle caramelle, Lallo, ti prometto che tu le avrai. Poche però, ecco. Perché troppe caramelle fanno male.
2: E invece i libri se ne possono leggere tanti, tantissimi, quanti se ne vuole.
0: E fanno sempre bene. Sì. Parola di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, alla prossima!
2: Ciao, leggete!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Trin, Trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare un sacco? Chi non lo fa finisce in mare.

casa

Bye.

ci avete della mamma. Su, dormite fino a domani. Ninna nanna, ninna nanna, dolci avete della mamma.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, Seto Pooh, ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
2: Oh.

0: Mambo López el Panamá.
1: Ma che dolce poesia! Hakuna Matata!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori inconsapevoli di buon umore, scopritori di caviglie anche in pieno inverno, indossatori di magliette troppo corte anche quando fa freddo, questa puntata speciale di Pigiama Party è per voi! Fanfare Ciociarlia!

Non è stato male per niente divertirmi insieme a voi e al 347-411-2726, sempre ben accetti i suggerimenti. Ciao amici miei, Pigiama Party, Radio Kids.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici...
1: Aia, Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia, Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però... è solo la mia sofferenza, uffa!
0: Intanto, scusatemi, cosa vuol dire le Olimpignadi?
2: Sì.
0: Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. Ah. E io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna, che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare, perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie, Nina. I tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo.
2: Ma con tutti quei piedi, chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45. Oh. Ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo. Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione.
0: Ah.
2: Sì, cioè qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella.
1: Ma sì.
0: Voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di hula hoop.
0: Non ci sono gare di hula hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci sta.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Beh, io sto con le mie amiche caprette.
2: Ma per me non fai il tifo. Oh, ma povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, eh? Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao!

0: bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto, tanto, tanto indietro!
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano Medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella! Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte, Armando.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo viaggiando nel tempo, siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
2: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
3: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
3: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
3: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
2: Dove cantano tutti, giusto Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
2: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
3: Al mattino cosa? Cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
2: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
2: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
4: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
4: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
2: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Beh, succede che... Beh, ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re!
3: Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro,
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Mm-mm. Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re.
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
4: Quel boccioso! Ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
4: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano.
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono:

0: E la nostra puntata di oggi finisce qui. Ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi, Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
1: Sì! Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no. Non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ci siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio B!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il Mastro Pasticcere?
3: No, no, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il Mastro Pasticcere?
3: No, no, no, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il Mastro Pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: Il Mastro Pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora, ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello. Allora, è semplicissimo. Potete farla anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e 3 arance.
2: Allora avevo capito bene. Ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance. Che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele. Altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi popacci la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah, però, è giusto per curiosità. La marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Beh, con le mele?
1: Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Ah, Armando, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: Balla veramente bene. Sì, però, insomma, non esageriamo, eh.

0: è buona! Mi si voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali per una sana alimentazione dei pupazzi.
1: Che brava! E che tipo di verdura mangiate?
2: Io la preferisco fresca, adoro tutti i tipi di insalata, e poi carote, finocchi, sedano.
0: A me invece piacciono soprattutto le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto, mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no.
2: Sì. Ma scusa, hai mai sentito dire che ai bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato, sentite.
3: Ciao, mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io!
2: Oh. Anche io!
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E che mai detto al contrario? Io adoro la verdura.
2: Anche io.
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più. Anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La so chi è. È Remy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma certo, lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale. Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.

prosciutto, no.

0: certo, salame qui non c'è. No.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef. Credici, Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice. Bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene, se dovesse venirci a trovare Ale, il maiale, gli diremo che le abbiamo terminate. Del resto si sa che i maiali vanno pazzi per le
4: ghionde.
1: E noi invece siamo pazzi di
4: Big Bang.
1: E allora ci risentiamo per la prossima puntata. A presto.
2: Ciao.

0: Dici che una formica e una cicala?
1: Sì, quelli della favola!
0: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: Scelgo le spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo in cammino.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita, anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra volta!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Ah.

0: speriamo che capiti anche a me.
1: Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
2: Muovi!
1: Mi piaci se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

0: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
1: Guarda, Lampadino, Diego sta giocando da solo contro tre bambini.
2: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
0: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
2: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato.
1: Diego sa giocare in ogni ruolo.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
1: Ciao, Lampadino. Ciao, Caramella.
3: Ciao, Zampacorta.
1: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
3: Wow!
1: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
0: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
4: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
5: Sì, ma solo per un giorno.
4: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
1: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
5: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
0: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
1: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
0: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
6: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
3: Sì!
6: Frittelle e zucchi in arrivo!
0: Zampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
1: Signore e signori, ecco i primi concorrenti! La coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano!
0: A ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
1: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
0: Solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto a questa coppia. Ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
0: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
6: Amici, vi piace la musica?
0: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
1: Potresti diventare il re per un giorno.
6: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
0: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
1: Giudici, votate per Teodoro.
0: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
1: Un punto anche per Teodoro Castoro. E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso.
0: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
4: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno.
0: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli che alzano le loro palette.
1: Con due voti Duca Puzzoloso è in testa alla classifica.
6: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male.
2: Non possiamo permettergli di vincere.
1: Arborio, prova a esibirti anche tu.
6: D'accordo, mi avete convinto.
0: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
6: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti.
0: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare, anche i due coccodrilli.
5: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
0: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
2: Caramella, i giudici coccodrilli sono Tordo e Tondo.
1: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
2: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
0: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
2: Tre punti su tre.
3: Bravo, Arborio!
0: Sampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
7: Polpo Arborio sarà il nostro re per un giorno.
4: Grazie, maestà. Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno. Musica!
0: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
8: Rai Radio Kids, la nostra radio.
9: Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at.
10: Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
9: every time it plays.

0: back.
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Bentrovati. Io sono molto felice di essere qui con voi. Questa sera voglio darvi la buonanotte e dirvi che vi voglio bene, ma bene tanto, tantissimo. E poi dirvi che siete meravigliosamente belli così come siete. Come un battito d'ali di una farfalla, come un bacio di vento. Un altro ancora. L'universo in un battito d'ali di una farfalla.

Kids.

What's that? What's that? What time? All right.